Classica Mati parliamo avanti. Classica Mati tla solteot. Classica Mati mo yo cozotzin.

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. La giuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Massey Stewart fa scivolare il crine del suo archetto, come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e glissando, cioè passa da una nota all'altra, senza mai staccare nettamente, e usando tutti i microtoni tra le note come elegante. Un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida. Le voci sono distorte. Siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Thelma T, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga inglissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo. La tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza, al ritmo delle tue parole.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci. Magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mix

si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

Pastore. Pastore. Pastore. Pastore. Pastore. Pastore.

Oh, my God.

beautiful day. It is a new day. We are together.

0: einfach grand plaisir de solidar à tous les spectateurs et spectatrices de Radio Gwen de solidar en romanche. Ed è un onore di essere parte di questa radio.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

You ba chamene me chamene.

nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe

Ha.

Uff.

I can't pay my rent. But then again, nobody I know really can.

beautiful day. It is a new day. We are together.

solo di ballare. Ho voglia di sentirmi ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare. Capire tutto senza domandare. E riunire dei frammenti tipo questo. Tipo questa mano, questa gente, questo odore di sudore, questa casa, questo hotel, queste scarpe, questi bassi, questo specchio, queste strade, queste grida di bambini, questo sputo sulla terra. La verità è quella che stai provando.

Pare solo di ballare, ho voglia di sentirmi ritrovarmi, magari avervi tutti qui vicino, per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare, ho voglia di non farmi più scappare, capire tutto senza domandare e riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano, questa

passione non è questa. Sono ossessivamente preso mentre giri alla finestra. Non regolarti con l'eccesso, la possiamo riparare. Questo fiore si è già perso e cerca semi come un cane.

0: Leggo palà, mette solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego palà, mette solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego palà,
1: sa mamma in prego.

لم نعود نبكي من أجله نتركه يذهب بدون أن نستحبه

Luzzita Tiaiamo. Luzzita Tiaiamo. Tiaiuti. Tiaiuti.

0: Le interviste del Westval.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
4: Ciao.
1: Come vi sentite? Molto emozionati.
2: Esatto, sì.
3: In tensione.
4: Emozionatissimi.
1: La vostra musica viaggia un po' oltre ogni confine. Non so, volete raccontarci magari come siete nati, come è nata questa vostra unione?
5: Se vuoi.
2: Allora, suoniamo insieme da diversi anni in realtà, però sotto il nome Ara da circa due anni e mezzo. E, ci conosciamo più o meno tutti dall'elementari o dal liceo e questo ci ha portati a scoprire prima di tutto che suoniamo tutti quanti e come secondo step, come secondo passo a metterci insieme, decidere di provare a produrre un po' di musica, ognuno con le proprie influenze, i propri ascolti e da questo nasce Ara.
3: Innanzitutto abbiamo capito che i nostri gusti sono più o meno coordinati, cioè che non si può suonare assieme se ci sono divergenze stilistiche. Chiaro, ognuno ha i propri gusti specificissimi, ma ci deve essere una larga fetta di musica che comprende sì, più o meno uno stile comune. Assieme possiamo costruire uno stile.
1: Voi collaborate spesso però anche con altri musicisti. Come vi trovate a creare unioni, diciamo, e esibizioni uniche ogni volta?
4: Ma anche lì principalmente è registrato che facciamo questa cosa. Cioè, beh, ci sono due modi comunque, però arrivi sempre alla stessa cosa, che è collabori con qualcuno di esterno. Un modo è semplicemente dici, qua ci starebbe bene una parte suonata da questo strumento che nessuno di noi suona. Allora, o proviamo a suonarlo noi, e se non ci riusciamo invitiamo qualcuno che è esperto in quello strumento. Oppure il contrario, può succedere che magari incontriamo una persona che suona uno strumento nuovo, interessante, e diciamo dai, vieni a registrare qualcosa e poi dopo costruiamo intorno qualcosa insieme di nostro, e quindi si allarga un po', Ara straborda anche fuori con altre realtà, altri musicisti.
1: Da poco avete pubblicato un ultimo album, Lams, e ci sono magari delle collaborazioni che vi hanno, diciamo, colpito maggiormente in questo album o qualcosa di speciale che volete raccontarci su Lams?
5: Beh, in realtà io penso che questo disco ci abbia insegnato a imparare noi stessi, a sperimentare con gli strumenti, soprattutto e non usarli in maniera convenzionale, e quindi creare proprio un suono da un altro suono. Non so come spiegarlo meglio, però crearlo proprio da zero. E, quindi sì, cioè, più che una collaborazione, abbiamo collaborato con altri musicisti, ma questa collaborazione ci ha reso più creativi, ecco, sì.
1: C'è magari un tema particolare che percorre tutto l'album?
3: Allora, già la foto dell'album raffigura un agnello che è stato travolto dalla loro stessa rivoluzione di uscita dalle clôture. per me rappresenta, o per noi rappresenta, l'essere più o meno in prima fila in molti processi, che siano più o meno costruttivi, cioè più o meno costruttivi, possono essere molto distruttivi. Nel caso dell'agnello era molto distruttivo.
4: Ma praticamente sì, c'è questo agnello che è morto in circostanze sfortunate, cioè provando a scappare dal recinto, si è impigliato nei fili, però è riuscito comunque a tirar giù la staccionata, il recinto, e altri agnelli, dopo quelli che erano dentro, sono scappati, lui no, è rimasto lì perché è morto. E boh, abbiamo comunque reso la foto un po' carina, nel senso non proprio l'agnello morto, squartato, ma è comunque in un contesto molto di quello che è successo, quindi era lì così, e comunque abbiamo anche sfumato con un effetto per evitare che fosse proprio boh. L'idea non era dimostrare la morte, ma l'idea era dimostrare il sacrificio, un po' anche quel luogo comune, no, dell'agnello sacrificale, e un sacrificio di uno che però magari permette dei cambiamenti. Però l'album non parla solo di questo, parla anche di, cioè in generale i nostri brani parlano sempre di, cerchiamo sempre di ispirarci a temi che non siano Adesso non so il termine perché non me la sono preparata, però c'era una parola bellissima, tipo l'arte primitiva o comunque il... sì, è quello, però c'era anche un altro termine, mi ricordo.
5: Una sorta per fare questi, cioè i nostri costumi.
4: Ma anche i nostri testi.
5: E i nostri testi è molto, molto legato a... a un'unione, una ricerca delle, delle tradizioni proprio locali di diversi luoghi, cioè sia in tutto il mondo, sia in Europa che in altri posti. Sono dei costumi, cioè il senso dietro è la realizzazione di costumi.
4: Sembra una tradizione, sembra un qualcosa che può essere di oggi o di... fin quando hanno inventato l'elettricità, però comunque deve ricordare anche qualcosa di un tempo in cui magari non c'era la tecnologia per registrare, deve sembrare un po' che sei lì, che sei nella natura e c'è questa musica che arriva un po' dalla natura, un po' dalle persone che, non so, si fanno un tamburo, strumenti facili.
1: C'è magari un brano in quest'ultimo album che, a cui siete particolarmente affezionati?
3: Comincio a dire che ogni brano ha la sua peculiarità, quindi ognuno... più o meno affezionato alle brani diversi. Abbiamo dato il nome all'album Lambs perché quello è il brano, quello è il caso, quindi è Lambs, se devo dare un brano.
5: No, però io aggiungerei che Bosco Magico, cioè Bosco Magico è stato un pezzo che è arrivato quasi per caso. Ci siamo trovati a un certo punto un hang, quindi quello strumento, sai, che ha forma di UFO, originale, cioè, quindi esatto, svizzero e tutto, e ce l'hanno prestato e hanno detto: boh, ce l'avete per questa notte, per una notte, e abbiamo detto: boh, facciamo un pezzo. Cioè, è stato veramente tutto così fluido il processo, quello, ci sono molto affezionato per quello.
3: Il processo creativo è comunque molto diverso rispetto agli altri brani. Di solito si mette un metronomo, si inizia a suonare una traccia dopo l'altra. Lì abbiamo effettivamente usato l'Angpanna come metronomo per il resto, per far respirare meglio il brano, e che va un po' contro l'idea di studio attuale in cui ogni banda ha il proprio pezzo che è perfettamente a tempo, ma in studio registra. È stato uno strumento, respira benissimo, tutti gli altri devono fittare con lui.
1: E magari avete

0: E quindi a me piacerebbe andare a suonare in luoghi che comunque ispirano, non so, dove ci sono delle balene, per esempio, su un'isola sperduta in mezzo al nulla, qui ci sono onde che fanno un'interferenza iper particolare e fanno un ritmo, un suono che non si sente da nessun'altra parte nel mondo, può essere veramente una fonte di ispirazione. Non esce un album, ne escono 100 in 2 giorni.
1: Sì, la location è importante per la nostra musica, più è in mezzo alla natura o così, più c'è un'atmosfera proprio giusta. Sì. Per
2: Concludere, magari avete una canzone da dedicare a questa edizione di Gwenstival? Qualsiasi, vostra o di qualsiasi altro artista che vi viene in mente?
3: Allora vi dedichiamo la prossima canzone che Radio Gwen sta per passare.
2: Grazie mille per questa intervista e buon concerto.
0: Grazie.
4: Grazie.
0: Grazie. Grazie.

Chissà che ho pensato quando con un bacio gli ho detto tra poco. Sembra assurdo che basti una notte sentirsi

0: einfach grand plaisir de saludar a tous les spectateurs et spectateurs de Radio Gwen, de saludar en romanche. Ed è un onore di essere parte di questa radio.
1: Radio Gwen, traveling without moving.